0: Ehi, c'è. Ehi, arriva.
1: Ehi, arriva.
2: Arriva la Popu.
0: Con le luli.
3: Esto es Arriva la Popu.